0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: Si chiude il flight case di Beppe Martire.
1: Sono le 3:59.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70 e 80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: let's make a little noise.
1: Sono le 5 in punto.
2: Revox, solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Sound design Pachi Mele.

0: rebobinato.
1: Le 6 in punto.
0: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3D Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: domanda: a che ora comincia il casino? Beh, ogni mattina con Marco Corona.
1: Ah, siamo noi quelli del casino.
0: Sì,
1: ah, scusa, allora.
0: È quello che cade. Allora, ben ritrovati naturalmente sulla radio ufficiale dei Forever Young. Perché siamo qui? Perché siamo noi Forever Young, quelli che si sentono sempre giovani.
1: Brigitte Bardot.
0: Sei rimasto a Capodanno. Torniamo ai giorni nostri. Anche perché non è Capodanno, è passato da un po'. Questo è ritmo80.it. Naturalmente lì trovate i podcastette, cioè le nostre puntate, una dopo l'altra, da riascoltare quando e come volete.
1: Solo se avete la telefono carico.
0: Esatto, altrimenti sono cavoli vostri.
1: Basta caricarlo.
0: Intanto comincia il nostro appuntamento di oggi.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Appena cominciata una nuova puntata. Ma cos'è il pappagallo?
1: Sì, come i bambini piccoli.
0: I bambini che si parla papà. Di bambini.
1: Si parla di bambini.
0: Va bene, ok.
1: Parla di bambini.
0: Prendo la palla e vado a casa io.
1: Io tanto ne ho due. Ho le mie.
0: Perché?
1: Per i bambini stroll.
0: Sì.
1: So. Allora, ti porti via la palla?
0: Sì.
1: Io te la buco. Portatela a casa bucata.
0: Ok.
1: Come allora... tua madre.
0: No!
1: No, scusa. Allora,
0: allora veniamo a noi, perché sì. Abbiamo già detto qualche puntata fa che insomma non è che potremo andare avanti all'infinito io e te a parlare davanti a questo microfono.
1: No.
0: Ci sarà il ricambio generazionale.
1: Ma speriamo, speriamo.
0: E c'è già qualcuno che, ascoltando le notizie che dai tu e il resto del Marchino, ha deciso di fare qualcosa del genere.
1: Vado via,
0: No,
1: se non fanno ridere, vado via.
0: Sentiamo.
1: Vai.
2: Fabriano,
0: sì.
2: Chiude fabbrica di carta igienica. Purtroppo è andato tutto a rotoli.
3: In una nota discoteca della Riviera, arrestate tre persone mentre sniffavano cocaina. Sono stati colti solo al fatto.
2: Roma, arrestato il boss della Maiana.
0: Chi?
2: Ercaccola.
0: Ercaccola.
2: Dalle prime indagini si pensa a causa di una soffiata.
3: Incredibile vicenda familiare. Mamma picchia il figlio col ferro da stiro. Lei si giustifica dicendo aveva preso una brutta piega.
2: Dall'estero. Strage in una moschea.
0: Perché?
2: Sconosciuto accende uno zampirone.
0: Moschea. Sono bravi questi.
1: Manca ragazza stufa, scappa di casa, i genitori muoiono di freddo.
0: Bella!
1: Cazzo, fagliela dire, no? Dai, basta, dai, leggi il disco, dai.
0: I bambini devono fare bambini. Mettiamo una canzone.
1: Dai.
4: Good morning, Forever Young. Come

0: Ciao. Ciao.
1: Oh. Stavo facendo una considerazione, no?
0: Dimmi.
1: Una delle mie.
0: Sì.
1: Allora, l'altro giorno mi è successa una cosa, una figura di merda. Ho fatto una figura di merda.
0: capita, dai.
1: Si può fare, no?
0: Beh, certo.
1: C'è un verbale qui della polizia stradale.
0: Aia.
1: Perché?
0: Perché?
1: M'ha fermato e non avevo la revisione della macchina. Non l'avevo segnato. La macchina l'ho presa da poco. Io di solito mia moglie segna sempre.
2: Colpa delle donne,
1: sempre non l'abbiamo segnato e quindi,
0: giustamente.
1: I poliziotti hanno fatto
0: il loro dovere,
1: viva Dio, e benissimo, perfetto.
0: Va bene,
1: ha girato un po' i coglioni. Ho chiesto scusa perché, comunque, quando sei in torto, devi sempre chiedere scusa.
0: Bravo,
1: e via andare.
0: E via andare.
1: Però la mia riflessione è questa, no? Allora, ogni due anni dobbiamo fare la revisione della macchina obbligatoriamente, perché la macchina deve essere funzionale per noi e per i nostri cari, per le persone che portiamo come passeggeri. Giustissimo.
0: Non fa la pena.
1: Però la macchina
0: dogamina
1: sulle strade,
0: giusto?
1: Allora, la revisione alla macchina è obbligatoria, se no scattano i verbali. Giustamente, ripeto, giustamente.
0: Ok, ci sta.
1: Ma le strade di merda dove viaggiano le macchine?
0: Sì.
1: Ma i ponti che cascano costantemente.
0: Ok.
1: Dove viaggiano le macchine?
0: Se stai calmo,
1: con gli scooter.
0: Sì.
1: Con le motociclette. E con le biciclette.
0: Sì.
1: Perché c'è sta le buche su per strade.
2: Sta calmo,
1: grosse.
0: Va bene.
1: Come i buci del culo degli dinosauri estinti.
0: Ma
1: i ponti.
0: Sì.
1: Ripeto. I ponti che sono pericolanti. E ogni tanto ne casca uno.
0: Sì.
1: Quelli. La revisione quando c***o la fanno.
2: Bene,
1: ciao.
0: Okay.
1: Mi raccomando, cercate sempre di avere la macchina
0: al controllo,
1: revisionata,
0: almeno
1: quando rimarrà schiacciata da un ponte o da un cavalcavia, sarà una macchina perfettamente distrutta, perfettamente a posto.
0: È a posto, però.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Good morning, forever young.

0: però veloce corona, veloce,
1: veloce, veloce corona, veloce, perché qui il tempo passa.
2: Ah, c'è, cioè, bisogna fare veloce.
1: Veloce, abbiamo tante altre cose da fare. Guarda qua che scaletta ricca.
2: Ma no, questa è quella di domani.
1: Ah, ecco.
2: Quindi adesso vediamo cosa c'è. Vabbè,
1: mettiamo lì.
2: Mettiamo la canzone. Ci pensiamo?
1: Ci pensiamo.
2: Un attimo e ritorniamo.
1: Canzone lunga, grazie.
3: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il momento di chiudere la prima ora delle tre che abbiamo a disposizione ogni giorno qui su Ritmo 80. Tra poco ritorniamo in Good Morning Forever Young.
1: Sono le 7 e un minuto.

0: Leave Me This Way, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. Mettere in contatto i propri studenti con le aziende è il lavoro quotidiano che il Career Service della LUIS svolge da 30 anni come parte importante del processo di formazione. A dirlo è Rita Carisano, direttore generale della LUIS Guido Carli.
2: È un lavoro quotidiano perché per questi ragazzi, indipendentemente da come andrà, è un appuntamento importante nella loro carriera, perché per la prima volta si troveranno davanti a qualcuno che li giudicherà professionalmente. In questi 30 anni abbiamo costruito, siamo cresciuti insieme alle aziende, le aziende sono cresciute insieme a noi per formare i ragazzi nel modo migliore perché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro.
1: A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat in un comunicato. Nel periodo gennaio-marzo del 2026 il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha evidenziato, secondo la stima preliminare, una crescita dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo così il percorso di crescita iniziato nel secondo semestre 2025, lo comunica l'Istat. L'Istat segnala anche che la fiducia delle imprese ha registrato un deciso peggioramento ad aprile dopo la sostanziale stabilità osservata nei primi tre mesi dell'anno, interessando tutti i principali comparti economici ad eccezione del commercio al dettaglio. Il numero di occupati diminuisce a marzo dello 0,1% su base mensile, pari a meno 12.000 unità, attestandosi a 24.124.000 unità. Il calo coinvolge le donne, i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di occupazione, comunica l'Istat, risulta stabile al 62,4%. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona

0: qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini. E adesso arriva lo spazio dedicato a chi ancora è fortunato, non come noi, ed è nel letto. Si è svegliato con i Marchini con la K, si è accesa la radio e dice: ancora 5 minuti. E allora cosa arriva?
1: Il disco Mirigiro.

0: problema del casello. Casello, vuoi che te la racconto?
1: Dai, racconto velocemente.
0: Allora, il casello, tu cosa fai?
1: Ah, scusate, sei sì. Marchini.
0: Ciao,
1: Marchini
0: ciao,
1: con
0: ciao.
1: La capa, ciao.
0: Allora, tu arrivi al casello, se non c'hai il telepass come me, vai con la monetina, no?
1: Sì.
0: Perché la cassa automatica, tiri giù il parasole, tiri fuori il tagliandino dell'autostrada, lo metti in manciata di spicci, butti dentro, prendi il resto e ti togli dai coglioni. No, quello davanti. Allora, innanzitutto non è arrivato pari,
1: no.
0: Con la casella, quindi è andato un po' più indietro.
1: Sì, perché non ci arriva col braccio.
0: Poi aspetta, poi ha tirato giù il finestrino. Poteva tirare giù prima, no, ha tirato giù lì. Poi ha visto che col cazzo di braccino non ci arrivava. Allora ha aperto la sportiera, ha sbattuto la portiera. Poi è vero, il tagliandino, è andato a prendere il tagliandino, il cruscotto, il tagliandino del cruscotto, ha messo il cruscotto, ha messo il tagliandino.
2: Calmi, calmi.
0: Siamo calmissimi, poi ha guardato quanto è la cifra.
1: Sì.
0: E cosa ha fatto? Ha preso dietro il borsello.
1: No. Perché tieni dietro il borsello?
0: Non lo so, ha tirato fuori il portafoglio, c'è tutto quello che doveva mettere, ha messo lì, ha aspettato il resto, è ripartito. Glielo ho detto tutti i colori. Volevo pagare io, guarda, pago
1: io. Guarda, offro io.
0: Dai, vabbè.
1: Tra l'altro, non so, io ho letto qualche tempo fa sulla tua pagina Facebook che cominci a capire di diventare un po' vecchio quando alla cassa fai prendere gli spiccioli dalla mano alla cassiera.
0: Allora, qua, prendi quello che vuoi, col palmo pieno di spiccioli alla cassiera. Vabbè, comunque.
1: Anche, cioè, lui secondo me ha fatto così anche col telepass. Prendi quello che serve. Cioè.
0: Solo che è automatico.
1: Va bene, allora, facciamo una cosa. Tra poco mandateci magari sulla nostra pagina Instagram imarchini2007 o sul messenger di Facebook l'improperio l'improperio che sarebbe diciamo l'accidente che mandate a chi magari
0: Alexa dimmi che cazzo vuol dire improperio.
3: Non lo so.
4: Good morning forever young.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein Pet Food.

0: Tutti i giorni su Ritmo 80 ci sono i Marchini. Good morning, forever young. Cosa dite?
1: Dai ragazzi, il signore apprezzerà.
0: Speriamo. Sicuramente apprezzerà perché è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Onda di Ritmo.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finita il vostro senso dell'umorismo?
9: Sabato 16 maggio 2026, 136esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Adamo.
10: Proverbio del giorno: non gettare oggetti dai finestrini.
11: Ma non è un proverbio.

0: il falco pellegrino è il rapace più veloce del mondo, in grado di raggiungere velocità superiori ai 240 km orari durante la picchiata in cerca di prede.
1: Mi raccomando, adesso deve correre come una lepre in gazzetta.
2: Le frasi del cinema.
3: Prima lava tutte le macchine, poi le lucidi. Con la cera.
4: Ma perché devo lavare le macchine?
3: No. Ricorda patto, nessuna domanda.
4: Sì, ma che
3: avanti. Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera.

0: Dai Marchini, come sentite in sottofondo, è il momento news. Sì, c'è Sky TG24 Marchino.
1: Sai chi è Gordon?
0: Gordon chi è?
1: La notizia.
0: Ah, la notizia di oggi. Vai,
1: Brandon,
0: sentiamo.
1: Gordon, non lo so come si chiama, comunque è un tipo.
0: È un tipo, va.
1: È un tipo che lui ha deciso di girare il mondo in bicicletta.
0: Ah.
1: È 11 mesi che è partito dalla Francia, ha fatto il giro, no, di qua.
0: Sì.
1: E vuole andare a Hong Kong in bicicletta.
0: Okay.
1: Bello. La sua bella bicicletta con la tenda. Tutto quello che vuoi, dove in ogni paese che va, ovviamente trova l'ospitalità,
0: accoglienza.
1: È passato in Italia,
0: sì,
1: a Caserta,
0: sì,
1: gli hanno fregato la bici. Con tutta l'attrezzatura.
0: Ma
1: ragazzo, che bello, passa in Italia, me lo vedo su Facebook o su Instagram che lui racconta il suo viaggio.
0: Sì.
1: Ho appena lasciato, che ne so,
0: sì, vado, ho appena lasciato Genova. Ho appena lasciato Firenze. Ho appena lasciato Caserta, la bicicletta aperta,
1: frega, mi ha lanciulato. E adesso lui è un po' come il film, ha chiesto se qualcuno gli avesse dato, perché gli serve,
0: certo.
1: Non è la bici, c'è tutto dentro,
0: c'è tutto veramente,
1: okay. E attenzione, mi ricorda Verdone,
0: sì,
1: il film quello che faceva l'emigrato che tornava,
0: l'emigrato che tornava dalla Germania a votare in Italia, bianco, rosso e verdone,
1: bianco, rosso e verdone,
0: eh.
1: Era la Germania o la Svizzera? Non lo so.
0: Comunque, era in Germania.
1: Comunque gli ha appena
0: Pasquale! Pasquale!
1: Gli ha sempre fregato tutto. Era in Italia un macello.
0: Va bene, bella notizia. Come...
2: Ma tutto a posto? Good morning, Forever Young.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Questa canzone è molto bella se la guardi da dietro.
1: Ma come?
0: Non lo so, mi è venuta.
1: Cioè la copertina
0: cosa.
1: La guardi da dietro.
0: No, la canzone.
1: Ah, la canzone. Come
0: la
1: si fa a
0: guardare?
1: La cosa
0: mentale che devi fare.
1: Allora, aspetta un attimo, io prendo la canzone.
0: Perché ti è piaciuta questa?
1: No, per niente. Infatti sto cercando di visualizzare.
0: Guarda da dietro.
1: Guarda da dietro.
0: Com'è?
1: Com'è? Perché da davanti
0: è un po' come te. Allora amici, a proposito di cose belle che devono venire,
1: sì?
0: Tra poco c'è la terza ora insieme.
1: Davvero?
0: Qua su Ritmo Stanco.
1: E come si chiama il programma?
0: Non lo so.
1: Good Morning Forever Young. E con chi?
0: Non lo so.
1: Ma con i Marchini con la cappa. E con Marco Gorone e Marchino. A tra poco.
2: Sono le 7 e 59 minuti. A quest'ora il disco di ora. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey,

0: Bites the Dust, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: qualche tempo felinamente. Erano i Gem Boy.
1: Grandi Gem Boy. Davvero? Dopo voglio parlare con mio gatto. Lo lancio un messaggio al mio gatto tra poco.
2: Good morning, Forever Young.
3: Gem Boy.

0: termine e questo appuntamento ci porta addirittura quando noi aprivamo le mattine in diretta da un bar di Rimini. E allora questo è il momento autocelebrativo che si chiama
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
0: Noi praticamente in quell'occasione disturbavamo uno dello staff.
2: Esatto, però io volevo anche dire una cosa, sì, prima di mandare il pezzo.
0: Prego.
2: Siccome lavoravamo in questo bar, ogni tanto, come dire, ogni tanto, quasi sempre, ci offrivano la colazione, ci offrivano la merenda a metà.
0: Sì, c'era il fermino.
2: Esatto, io ho fatto un conto di quanto avremmo dovuto pagare a fine stagione. Adesso lo dico, tanto i proprietari sono cambiati.
0: Sì.
2: 1.350 euro.
0: Solo tu.
2: Di consumazione. Di consumazione
0: solo
2: in 8 mesi.
0: Io non. Intanto ormai è caduto in prescrizione.
2: Sì,
0: no?
2: Ma sì.
0: Però
2: lui no, era dieta.
0: Ma cosa non è vero?
2: Comunque sentiamo, vai,
0: sentiamo il contributo, anche perché questo è quello che succedeva la mattina appena cominciavamo il programma.
2: Pensa a te.
3: Caro Marchino, noi siamo classe 72-73, ancora facciamo ste cazzate alla radio. Non si può, bisogna essere un attimo, bisogna avere una coerenza, essere seri.
4: Poi tu hai tre figlie, credo. Io non ho niente, proprio, posso fare il ragazzino.
0: Ah,
4: tu sei
0: capito.
4: Padre di famiglia.
5: Però hai una ragazza col rimorchio, vero?
0: Sigla! È arrivata!
4: Sarebbe lei la...
0: Sarebbe la Paolina.
4: Saresti tu la mia ragazza con rimorchio?
5: Vale.
4: Allora, a parte che non hai l'esclusiva,
5: sai, perché non no, ma neanche te però.
0: Ah, bene.
4: Allora, ieri sera tutto a posto?
5: Sì, dai, ma insomma, ieri mi hai bendato.
0: L'ho bendato. Ragazzi, questo è lo spazio della barzelletta.
4: Ma la barza di Paolo.
0: Cioè, che non prende una piega diversa.
4: Anche perché lui non ha fatto niente, quindi ecco, scatta l'invidia. Ok, dai.
0: La barzelletta di Paola.
5: Okay. Avete mai sentito parlare di Gustavo l'amico di Pierino?
0: No, mai.
5: No. Pensate, un bambino prodigio.
0: Perché?
5: Perché impiega meno di 6 mesi a fare un puzzle. Anche se sulla scatola c'è scritto da 2 a 5 anni.
4: Allora, bella barzelletta, aspetta un attimo però. Aspetta.
6: Paola, vai a fare il cappuccino.
4: Grazie.
0: Ciao Paola.
5: Ciao.
0: Buon weekend.
4: Bravo.
0: Noi torniamo tra poco.
7: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Romagna.

0: cose.
1: Amici all'ascolto.
0: Ma che è arrivato il giudice?
1: Allora, io volevo chiedere scusa. Io sono Marchino.
0: Sì, però io sono Marco Corona, l'altro.
1: Il mio nome vero è Marco Mainardi.
0: Ok.
1: E io volevo chiedere scusa a qualcuno all'ascolto che si chiama Marco Mainardi e da la mail Marco Mainardi @gmail.com.
0: Volevo chiedere scusa.
1: Perché vi spiego questo?
0: Vai.
1: Io ho una mail che ve la posso dare tranquillamente, tanto la uso solo per lo spam, che è Marco. Punto.
0: Cioè, tu ogni tanto vai a aprire, vediamo che spam
1: ho prendo oggi. Marco.
0: Ma penso te. Cioè, io non credevo che ci fosse una mail solo per lo spam.
1: Esatto, Marco. Punto. Mainardi.
0: Sì, Marco.
1: Y invece di Gmail c'ho Y, quella di Yahoo, cioè Google a Gmail,
0: sì,
1: Yahoo a Y,
0: email,
1: ok, la Y,
0: che quando lo devi dire I con la Y, ma dove la metto?
1: Infatti il problema nasce da questo. Quando io do la mia email, non so perché,
0: ecco qui mi incazzo. Sì.
1: Chi riceve, chi scrive la mia mail a mano o sul telefonino, pensa che io abbia sbagliato. Capito? Cioè, io dico che ne so, dammi la tua mail, Marco Mainardi, @email.com, quell'altra avrà sbagliato.
0: È Gmail.
1: No! No, non è se ti do una cazzo di Y, è email. Cioè, sto Marco Mainardi che c'ha la Gmail. Quanta merda avrà? Mia, è tutta.
0: Me la rimandi per cortesia, me la reinoltri.
1: Ti chiedo scusa, ma quando io. Ma infatti,
0: provo a dirlo.
1: L'altro giorno aspettavo una mail.
0: Arriverà. Come cantano in Modà e Emma?
1: Aspettavo.
0: Te fai così come aspetti.
1: Faccio lì l'elicottero. È caldissimo sto studio.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Vabbè, non arriva.
1: Chiamo?
0: Sì.
1: Giovane, me la mandi sta mail oppure devo venire da te? Io metto, ma certo che te l'ho mandata. Dove? Io non c'ho, sono davanti al computer.
0: Sono qui, cioè.
1: Sono qui, non arriva. E gli metto, ma non è Gmail? No, io ti ho detto credevo avessi sbagliato. Allora,
3: stiamoci calmi.
1: Io sto calmo. Però fatti i cazzi tuoi. Cioè, se è un errore ti torni indietro.
0: Esatto, okay. Cioè, che problema c'è? Ma fallo però. Se io ti do quella mail, mandala quella.
1: Quindi Marco Mainardi, che c'hai Gmail, che sei l'ascolto, rimandami tutto, anche le foto di.
0: Fai un WeTransfer.
1: Quella foto di quella tipa lì.
0: Manda
1: tutto. Tutta roba mia, manda. Tutto a posto.
2: No, non era tutto a posto.
0: No, per niente.
4: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.

0: Amici, siamo arrivati alla fine del nostro programmino. Noi torniamo domani puntuali alle 6. Oddio, puntuali 6 minuti, quello che è.
1: Va là.
0: Mia.
2: Va là, perché va là. Noi siamo anche in podcast 7 nella sezione di Ritmo 80 di Good Morning Forever Young.
1: A domani. Ma sei disturbata, la conosci tutta te?
0: Allora,
2: c'è gente che...
0: A domani. Ciao.
2: Se non sono fatti più niente.
3: Marchini, via.
4: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
5: Dal 1982, The Clash, Should I Stay or Should I Go?
6: Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
5: Dal 1982,

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Narada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme e Gino Vannelli, Wild Horses.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rude è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
3: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2.
3: A dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set.

0: che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano ta...

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È tornata anche per quest'oggi la Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi delle Procida. Anche quest'oggi tre belle canzoni da ascoltare, tre posizioni da scalare per arrivare al vertice della nostra classifica. Oggi ci occuperemo del mese di maggio del 1997. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Regina. Qui siamo pronti a ballare

E questo è uno dei più grandi successi di una tra le cantanti più prolifiche degli anni 90. Lei era Regina con Day by Day, a piazzarsi alla numero 3 della nostra Rip Parade, quella relativa al mese di maggio del 1997 con la canzone intitolata Day by Day. Ma attenzione, perché alla numero 2 della nostra classifica spuntano i Daft Punk. Un motivo spettacolare fu il loro primo grande successo ed è quello che si chiama Around the World.

avevano la caratteristica di conciare i loro DJ set nascosti da dei caschi luminosi. Questa forse fu anche la chiave del loro grande successo. Poi insomma la bravura è quella è innegabile. Loro sono i Daft Punk con Around the World, al numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1997. Hit Parade che viene dominata da Simon J. Qui siamo pronti a ballare sulle note di Wanna Be Like a Man.

0: conquistare il primato della nostra Rip Parade, quella del mese di maggio del 1997. Io per il momento mi fermo qui, ma ritorno ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per proporvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Appuntamento alla prossima classifica su Rhythm 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti da Lele Procida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1982, Yazoo, Don't Go. Dal 1985, Sandra, In the Heat.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chieti Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Hit, apri ritmo 80.
16: Subito, Michael.
17: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
18: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
17: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
19: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducente.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 16 maggio 2026, 136esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Adamo.
6: Proverbio del giorno: non gettare oggetti dai finestrini.
2: Ma non è un proverbio.

0: La scienza pop.
1: Il falco pellegrino è il rapace più veloce del mondo, in grado di raggiungere velocità superiori ai 240 km orari durante la picchiata in cerca di prede.
2: Mi raccomando, adesso deve correre come una lepre in gazzetta.
0: Le frasi del cinema.
3: Prima lava tutte le macchine, poi le lucidi. Con la cera.
4: Ma perché devo lavare le macchine?
3: No. Ricorda patto, nessuna domanda.
4: Sì, ma che
3: avanti.
4: Devo...
3: Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera.

0: Il proverbio:
1: se l'ago non passa, il filo non lo segue.
2: Armiamoci e partite! Io vi seguo dopo!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è un uomo appena rimasto vedovo che sta davanti alla tomba della moglie e piange.
6: Gina mia, perché mai lasciavo? Non posso stare senza di te. Se tu potessi ritornare, se tu potessi ritornare.
5: In quel momento, vicino alla tomba, una talpa comincia a muovere un po' di terra e lui fa così: oh, sto a giocare.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986 Madonna, Papa Don't Preach. Dal 1984, Depeche Mode, People Are People. Dal 1986

Remix sul giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, felice weekend con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Fashion e Meccano Ipnotica.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Tutti i giorni sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi,

Siete pronti per felice weekend anche questa volta? Ciao da Marco Greco, pronti a cominciare? Vi faccio sentire le canzoni più allegre. Beh ragazzi, la canzone più allegra, forse una delle più allegre

Bob Sinclair, hit del 1990. No, non è vero, non è degli anni 90. Sembra, ma non lo è. Rock This Party è del 2006. Mescolava questi suoni elettronici, no? Influenza reggae, se vuoi, anche in qualche modo. È diventato un inno estivo suonato nei club di tutto il mondo. E un'altra invece canzone che non ha girato il mondo, ma è diventata qualcosa per noi italiani, è la canzone di Nada, che si chiama Dimmi che mi ami.

Ladies and gentlemen, James Brown, Living in America, un brano funky meraviglioso, 1985, poi era famoso per la sua apparizione nella colonna sonora di Rocky IV e per essere uno degli ultimi grandi successi del Godfather of Soul, James Brown. Con questa vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, grazie a tutti, ciao a tutti da Marco Greco e oh, felice weekend!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Dal 1986, Pet Shop Boys, West End Girl. In a western town, the telling world, the eastern boys and western girls. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30, face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 in punto.

0: give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy.
1: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Beat It e Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: MasterCheck 90.
5: MasterCheck 90. La storia della dance con Cicco Corvasce e Dennis Jack.
6: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
6: In versione extended full show.
5: MasterCheck.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Rito 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Benvenuti da Lele Procida ad un nuovo appuntamento con il nostro Face to Face. Come sempre oggi quattro canzoni a confronto. Cominciamo con le prime due subito per voi. Un brano di Christina Aguilera e Missy Elliott dal 2004. Ed uno dei mitici Rolls Royce, risalente addirittura al 1976. Subito a cominciare con Christina Aguilera e Missy Elliott, che nel 2004 incidono un brano spiccatamente R&B, inserito nella colonna sonora del film di animazione Sharp Sale. Il motivo si intitola

erano Christina Aguilera e Missy Elliott con Car Wash, ma andiamo subito alla versione originale di questo brano, risalente addirittura al 1976, questa volta in puro stile disco music, scritta da Norman Whitfield e registrata dai Rolls Royce per la storica etichetta MCA Records. Ovviamente il motivo si intitola

0: Soul Music ed R&B quest'oggi nella prima parte del nostro appuntamento col Face to Face su Ritmo 80. Dal 1976 i Rolls Royce e dal 2004 Christina Aguilera e Missy Elliott, ovviamente con Car Wash. Il nostro Face to Face prosegue con altre due canzoni, ce n'è una del 2000 dei Bumblebee e a seguire un brano di Mike Oldfield del 1984. A questo punto sono pronto a presentarvi una delle colonne portanti della disco dance di inizio anni 2000. Loro sono i Bumblebee. L'immagine del gruppo era affidata a Marta Ranzan, giovane cantante della provincia di Vicenza. Con due soli singoli di grande successo, i Bumblebee sono rimasti tantissimo in classifica e nelle playlist dei DJ internazionali. E nel nostro Face to Face si balla con la loro Crime of Passion.
1: Face to Face. Face to Face.

ed erano i Bumblebee dall'anno 2000 con Crime of Passion. Ovviamente si tratta di una cover e non di un brano inedito. La versione originale di questo motivo risale al 1984. Si tratta di un singolo inciso dal genio della musica inglese Mike Oldfield e cantato da Barry Palmer. Qui la versione originale di Crime of Passion.

0: ed era Crime of Passion nella sua versione originale, quella di Mike Oldfield e Barry Palmer, mentre prima abbiamo ascoltato quella in stile dance per i Bumblebee. Il nostro appuntamento termina qui, torniamo come sempre su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young per un altro grandioso Face to Face. Come sempre grazie a tutti e alle prossime. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face. SMS 3886576123. Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1987, Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Dal 1982, Imagination, Flashback.

0: e Tony Esposito, Sinuè.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: Sono le 14 in punto.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Oh yeah!
3: La sedia è comoda come al solito, il microfono è sempre lo stesso, ormai ci diamo del tu e possiamo partire, dai, pronti? Sono Savino Pastore e inizio a pensare che ci deve essere qualcosa che non va in me se do del tu a un microfono che non mi ha mai risposto e per questo sono anche un po' offeso. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini che suonerà i dischi che ascolteremo in tutta la prossima ora. Il primo è di D.B. Boulevard, si chiama Billy.

Il remix di Molella di Nella Notte di 883 sicuramente ha contribuito ad aumentare la portata del mito di 883, che inizio anni 90, devo dire, era qualcosa di veramente presente, era dappertutto. E devo dire, non ero neanche malaccio. Nella notte, ragazzine vestite da modelle, adesso Mario Più, questa è Runaway.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Voi potete immaginare le battute che si facevano in quel periodo per il fatto che questo disco di Cassius si chiama Cassius, e quindi vabbè, non le ripeto perché insomma sono passati anche oltre 20 anni. Voi potete immaginare le battute che si facevano in quel

Nel pomeriggio da ballare di Ritmo 80 per voi che siete nell'animo Forever Young, anche il disco di Inaia Day che qualcuno magari aveva dimenticato e noi prontissimi ve l'abbiamo ricordato. Si chiama ovviamente Keep Pushin'.

dato che andava il disco di Cher, stavamo così abbandonandoci ai ricordi qui in studio e stavo raccontando a Ferrarini che questo disco mi ricorda il periodo in cui trasmettevo in una radio e lo facevo di mattina, quindi dalle 7:30 del mattino alle 9:30, ed era divertentissimo perché in pratica non c'era nessuno in giro, quindi c'era una calma assoluta, mettevi i dischi che ti pareva e mi sono divertito, devo dire, bello, bel periodo e soprattutto bel disco quello di Cher che abbiamo appena riascoltato. Ora David Guetta, When Love Takes Over.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limita.

Voi magari vi chiederete, ma perché quando ascolto M People Moving On Up mi dà subito di un disco molto elegante? Qual è il motivo? La voce? Ma no, è normale. La vera ragione è la tastiera che c'è sotto, no? Che vi ricorda istintivamente qualcosa di più antico, qualcosa di soul, qualcosa degli anni 70. Tutto molto bello. M People Moving On Up, ora Mattara, Send a Message.

0: qui normalmente si partiva, si saltava, si battevano le mani, si cantava, o meglio se lo si fa ancora in realtà, perché questo di gala si sente ancora nei momenti giusti, nelle feste giuste. Free From Desire, l'ultimo di oggi per i ballatissimi che tornano domani alle 14. Detto bene? Sì, perfetto. Davide Ferrarini fa di sì con la testa e vi saluta. Sabino Pastore sarà qui anche domani e vi saluta, perché poi sono io, ma parlo in terza persona come Cesare, ogni tanto mi piace farlo anche se non ha senso. Ci risentiamo domani alle 14 sul Ritmo 80. Ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
5: Dal 1984 Opus, Live is Life. Dal 1989, Sidney Youngblood, Sit and Wait.
6: All we can do is sit and wait. All we can do is just sit and wait.
5: Dal 1984, 900, Moving On.
4: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
7: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 15.

0: era il disco di ora. Hot Streak, Body Work. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 20.

0: ora. Visage, Fade to Grey, un disco di allora con i suoni di ora. Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
3: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
5: Datura Club 90s.

Ora come allora, i Datura suonano Datura Club 90s su Ritmo 80. New Worlds Await Us with Datura Club 90s.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione su skoda-auto.it.

0: Questa è la musica del sabato pomeriggio di Ritmo 80. In arrivo nella prossima ora per i nostri Forever Young.
1: Dal 1982, Michael Jackson, Beat It. Dal 1987, Morricante, Yeke Yeke. Dal 1984,

nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.

0: Hai ascoltato Ziggy Marley, Tomorrow People e Stadio, grande figlio di puttana.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30.
8: 1, 2, 3, boom!
9: Gimme 4!
7: Right. Gimme 4! 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento.
9: Gimme 4!
7: Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90.
10: Non perderti Gimme 4!
7: Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai detto.

0: d'accordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti, bentrovati. Come sempre, nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Sono Tommy Venturini e vi riporto indietro nei mitici anni 70, 80 e 90. Pazientate, il tempo di un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi.

0: Ti sblocco un ricordo?
1: Se pensiamo alla scuola degli anni 80 e 90, non possiamo aver dimenticato il diario Smemoranda, un classico per gli adolescenti di allora, che su quel diario hanno raccontato gioie e dolori, espresso emozioni, pensieri e dubbi. Era per noi l'odierno Facebook, un luogo su cui raccontare tutto e rendere partecipi gli altri della nostra vita. La prima Smemoranda nasce nel 1979, era di color blu scuro, c'erano già i quadretti e anche l'iconica mela. A idearla un gruppo di studenti milanesi che volevano proporre qualcosa di innovativo e senza dubbio ci sono riusciti. All'interno della Smemo c'erano articoli, saggi e vignette che potevano vantare la collaborazione di personaggi famosi come Roberto Benigni, Jovanotti, Ligabue, Gualtiero Marchesi e tanti altri. La Smemoranda era tutto fuorché un posto su cui annotare i compiti. Era un'amica, una confidente, un luogo su cui sfogarsi dei momenti di felicità e di tristezza. Con le penne colorate, gli evidenziatori e i pennarelli Uniposca scrivevamo i ciao con il cuore al posto della O, le date di compleanno degli amici, le frasi di Jim Morrison e anche la classica dichiarazione d'amore: dalle Alpi alle Ande un grido si espande. Amore, sei grande!

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ho ristretto i ragazzi.
2: Cosa?
1: E anche quelli dei Thompson sono grandi così e sono in giardino.
2: Cosa?
3: Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi è un film uscito nel 1989 ed è uno di quei grandi classici che si riguardano all'infinito. Il professor Zalinski è uno strambo scienziato e inventore che sta per presentare al mondo la sua più grande creazione, una macchina capace di rimpicciolire oggetti ed esseri umani. Peccato però che nessuno gli creda.
4: Signor Zalinski, sbaglio o lei sta affermando che la dimensione non è più relativa?
1: Esatto, professore, la materia è fatta non solo di densità ma di spazio vuoto. Se possiamo ridurre la quantità dello spazio vuoto in un oggetto, è ovvio che possiamo restringere quell'oggetto.
4: E dov'è la prova?
1: Quando Einstein parlò della bomba atomica non gli fu chiesto di dimostrare come funzionava.
4: Ma lei, signor Zalinski, è ben lungi dall'essere Einstein.
3: Ma tutto cambia quando, tornato a casa, scopre che i suoi figli, Nicky ed Amy, insieme ai figli dei vicini, sono scomparsi.
5: Nick, cosa è successo?
6: Siamo piccoli come una briciola.
7: Nick, che cosa hai fatto?
6: Io? È stata la sua palla.
8: Zitto, spione.
9: Chiamiamo papà. Lui saprà cosa fare.
3: L'invenzione, che non ha mai funzionato fino a quel momento, è stata infatti azionata involontariamente dai figli, che giocando a baseball hanno rotto il vetro della soffitta e attivato il raggio laser. I ragazzi si ritrovano così a vedere il mondo dal basso, essendo alti pochi millimetri e senza poter sperare nell'aiuto di nessuno, perché essendo minuscoli è impossibile vederli.
1: Per le loro dimensioni quel giardino è grande 10 miglia.
10: Fili d'erba giganti, insetti enormi.
1: È una giungla.
3: I ragazzi rimpiccioliti alle dimensioni di un insetto vengono inavvertitamente dispersi dallo scienziato nella spazzatura e così devono ingegnarsi per tornare a casa.
1: Dove siamo?
6: Non lo so, ma spero che qualunque cosa vivesse qui abbia cambiato casa.
9: È il cunicolo di un Lombricus terrestris.
8: Un che?
9: Un verme di terra. Sono in letargo in questa stagione.
3: I quattro ragazzi si avventurano nel loro giardino, che date però le loro dimensioni è diventato il più fantastico e pericoloso dei mondi. Devono passare attraverso enormi fili d'erba, api e formiche gigantesche, scappare dai rigatori che spruzzano gocce grandi come una bomba e da pericolosi tagliaerba affilati.
1: Che cos'è?
6: Il terremoto!
9: No, peggio! La falsa dritta!
3: Una curiosità, la scena in cui Nicky finisce dentro la tazza con latte e cereali è stata realizzata con un enorme contenitore pieno di 60.000 litri d'acqua e coloranti alimentari. I Cheerios invece erano pneumatici da trattore del diametro di 3 metri rivestiti di schiuma.
1: Oh mio Dio, guarda!
6: Sono qui, papà!
1: È Nick!
11: Oh, Nick! Ciao, piccolo!
1: Guarda, ci sono tutti quanti!
6: Ti ho visti!
11: Vado a chiamare Thompson!
1: Tenete duro, ragazzi!
3: Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi è un film che è rimasto nella storia, pieno di effetti speciali, sicuramente non quelli a cui siamo abituati quest'oggi, ma l'emozione, l'avventura ed il cuore stanno tutti all'interno di questo film.
9: Ehi, aspettate! Ci sono arrivato! A lezione di francese!
3: E con Tesoro mi si sono ristretti ragazzi siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, appuntamento a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
12: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: dal 1985, The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dream. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80. 80.
1: Sono le 18 e 2.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga, con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80. Il sabato più forever young che mai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: hai ascoltato Billy Ocean, When the Going Gets Tough e Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: MasterCheck 90.
4: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: Nei weekend alle 20.
5: In versione extended full show.
6: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it e dalla Regione Emilia-Romagna.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9.15.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 20. In punto.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Checo, you're ready?
4: Eh? Ti piace la t-shirt Senape? Come sono fatto? Io faccio di user.
5: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
6: Master Check
5: 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Cominciamo subito, benvenuti, questo è Master Check 90, anche quest'oggi insieme per un'oretta più o meno abbondante, perché a seconda dei casi noi sforiamo meno.
9: No, non è vero. L'unico che sfora con le minchiate sono io.
8: Bravo!
9: Quello preciso musicalmente parlando sei tu.
6: Daniel's Jack!
9: Fatti salvi i capelli. Sappi che oggi io farò una fatica bestia a non riderti in faccia ogni volta che introduco un pezzo, perché sei veramente. Vi giuro, sembra una roba, un incrocio fra Amanda Lear e un orso scapigliato.
10: Io
9: roba.
10: Ancora ce li ho.
9: Allora, facciamo una cosa, stiamo zitti entrambi sui capelli. Vabbè, cominciamo con LA Mix featuring Kevin Henry, e questa è Love Together.

0: Fire Island featuring Mark Anthony con la Y, no, senza, con la I, non è lo stesso Mark Anthony, è un altro, con la I, non con la Y. Mark Anthony con la I, e questa è If You Should.
1: This is Al Jazeera.
0: Ce la faccio. Questa è If You Should Need a Friend. Dal 95, un pezzo molto bello, lo ricordavo. Ma andiamo senza indugio alcuno con la versione remix di questo disco, il cui originale, la cui versione originale meglio, è del 96, il singolo contenente questo remix, più un altro di Todd Terry, uscì nel 2007, quindi abbastanza in ritardo rispetto all'original version. Comunque, di chi sto parlando? Uno che dovrebbe coprirsi i capelli, sempre, come tu non fai, nonostante la maschera. Sto parlando di Jamiroquai, Alright, della Alan Braxton Fred Funky Remix. Ma chi cazzo sono? Per carità, il pezzo è bellissimo, ma il fatto che fosse di Alan Braxton e Fred Funky, oggettivamente, ma senza esagerare, senza cadere nello scurrile, senza essere un po', come dire, esagerato, come tendo a volte, eh? Che cazzo è, Fred?

0: di origine olandese, fra l'altro.
1: Sono americano.
0: Ah, aspetta. Mi sono confuso con i. Esatto. E vabbè. Si è sentito lo schioppo? Ha preso il microfono, ma poteva essere il mio occhio, cazzo. Vabbè. Vabbè, ho capito, ma c'è un due davanti anche là.
1: Adesso... C'è l'altro speaker!
0: Allora, Twitter Room con Giddy Up, Little Girl da 95, traccia contenuta nel terzo ed ultimo album dei Twitter Room. Non se ne è accorto nessuno, ma neanche che ne avessero fatti tre, tutto sommato. Cioè, qua e là hanno fatto dei successi molto importanti, molto ascoltati, però molto tipo... ballati. Tipo questa qua.
1: No, proprio questa.
0: È il trapo.
1: Cazzo.
0: Che era uno dei miei pezzi preferiti. Ma allora non sono i Two Brothers on the Floor. Twitter Room, due in una stanza, vediamo anche di aprirla così vanno via. Con Giddy Up, Little Girl del 95, adesso arriva il mio amicone che andava sulle montagne rocciose con le scarpe col tacco, però come nel video, come cazzo faceva a fare su un dirupo? Vabbè, e Tony DiBart con YDG.

0: Francesco Yogurt, siamo contenti di averlo mandato. Attiva! Attiva con Be What You Wanna Be del 96, un altro di quei pezzi che non è che abbia proprio fatto la storia dei 90, cioè oggettivamente ascoltato.
1: Però c'era.
0: Però se hai come mission quella
1: c'era.
0: Di proporre.
1: C'era.
0: E noi Ligi ha il dovere di proporre tutto quello che è il meglio.
1: Andiamo!
0: Andiamo con Gaggio featuring Alexandra Prince con So Many Times. La cantante Alexandra Prince pare essere la famosa sorella del famosissimo Prince. Cioè quello lì di Purple Rain.
1: Io lo sapevo che l'avresti detto.
0: Purple Rain
1: è una stronzata.
0: Sign...
1: Ti volevo mettere alla prova. Come al solito non sai un cazzo.
0: È bugia?
1: È bugia.
0: Cioè allora, vuoi fare sapere a tutti quelli che ti ascoltano che
1: tu comunque la leggi,
0: che mi fido a prescindere.
1: Potrei scrivere qualunque.
0: Hai distrutto un rapporto di fiducia, di amicizia estrema. Dal 2003 finalmente qualcosa di bello. Molto house. I primi del 2003. Del resto questa
1: del 2003.
0: Sì, no, gennaio, febbraio.

0: volta.
1: La porta!
0: Va bene, Close the Door dal 98. Adesso arriva quella cosa per cui Dallas Jack si cimenta nella ricerca di un brano che potrebbe essere un remix di un brano famoso o un rifacimento di un brano famoso, per l'appunto, dei 90s o dei primi del 2000, solitamente rieditato o remixato, per l'appunto. Qualche volta viene fuori una bellissima cosa, altre volte una. È arrivato il momento di ascoltare Remix Today!
2: Masterchef 90
3: Present
2: Remix Today.

0: Antonio Silva con King of My Castle, insomma un altro rifacimento dei 90s nella Don Diablo Edit 2019 Universal, e quindi devo dire che si è fatto anche insomma distribuire da tante etichette, perché poi l'Universal non è esattamente la Peppine Juan Records. Complimenti, va bene. È arrivato il momento di una piccola promo pausa, torneremo fra
1: torniamo col motorino.
0: Sei il Gilera.
2: Master Check 90.
3: Master Check.
2: Con Cecco Corbace e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: con Diana King, Shy Guy, colonna sonora del film cult Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence, che appaiono anche in una delle due versioni del video prodotte per questa traccia.
1: Andiamo,
0: DJ Dado, arrivano loro, DJ Dado e Michelle Weeks, in un progetto bellissimo che ha decisamente fatto fare un salto di qualità verso il finire dei 90. DJ Dado che si è staccato un po' dal mondo progressive, anche inflazione, anche, quindi due volte anche.
2: Faccia di culo.
0: Inflazionato molto anche. Poi è entrato in questo, insomma, in questa.
3: Che gli ha
0: dato? Ce la faccio. No, ce la faccio. Che gli ha dato grande riscontro. Grande riscontro. Bravo DJ Dado. DJ Dado, Michelle Weeks, Give Me Love dal 97. Cioè, questa qua era sia disco che tromba.

0: Neja, Neja, Milfone, vabbè. Neja con singing. Potrebbe anche essere una canzone dedicata ad Alexia. Singing nananana, sì, nananana, Alexia, nananana. Su questa ti faccio i complimenti perché, lo ammetto, non è mia, ma questa bastardata avrei potuto farla io.
1: Andiamo
0: con gli Eiffel 65 e questa è Lucky in Malla.

0: proposito di bassi famosi, Gala, anche Gala non è che fosse proprio momento di alta statura musicalmente parlando, di bassa statura dal punto di vista, come dire, dell'artista. Gala, Coming to My Life, Mollel & Phil J mix dal 97, un altro successone. Poi Gala è sparita.
1: No.
0: Il
1: contrario.
0: Poi Gala. Poi Gala è sparita? Domanda.
2: No!
0: Non ha mai smesso di cantare, di produrre nuove tracce. Addirittura ultimamente è uscita anche The Beautiful in collaborazione con Todd Terry. Aspetta, è questa qua? Sai che me la stai mandando altissima sotto, che aia. Devo dire che qua canta anche sul serio, cioè. Quindi ha sempre cantato. Chi è che, chi sosteneva che non cantasse più? Io?
1: Andiamo!
0: Altra icona anni 90, torna lei, come puntualmente succede in alcune puntate di MasterChef 90, torna Corona con I Don't Wanna Be a Star dal 95. E infatti poi ha smesso di essere.

0: era Adam featuring Amy. Zombie del 95, cover della Obiettivamente. Molto, ma molto più bella versione originale. La zombie dei Cranberries, buonanima Dolores. A parte che ha consacrato i Cranberries in giro per tutto il mondo. Io mi ricordo che ero in Germania in vacanza in quel periodo, ho fatto 2-3 mesi, ho passato un momento dell'anno da quelle parti e devo dire che era una canzone cantata anche per strada dagli studenti. In quel periodo devo dire che quelle canzoni facevano breccia anche sui molto giovani, un po' come accade oggi con la trap.
1: Ma che buona, questa dolce droga, ma che buona.
0: È arrivato il momento di ascoltare la perfetta commistione e sovrapposizione più o meno casuale, che in realtà sembra casuale ma in realtà è perfettamente associata fra i vari brani che compone questo momento di estrema arte sonora del nostro Dennis Jack, che risponde al nome del Mesh Up.
2: Master Jack 90
3: presents The Mega Mashup of the Week.

0: Abbiamo ascoltato 5 tracce stupendamente incastrate fra loro a comporre un'unica grande melodia. Era il mashup di Daniel Chap. Daniel Chap, che cazzo.
1: Hai fatto del mashup.
0: Abbiamo ascoltato Africa Bambata con Pupu Nanni, Feel the Vibe, e poi dopo Marvelous Melodicos con The Sun and the Moon, General Bass con The Bass of Love e DJ Cerla con Rotterdam.
2: E ricordiamo, si raggiunge facilmente da Amsterdam partendo da Sloterdijk con un'unica tratta di 1 ora e mezza. L'abbiamo scoperto perché abbiamo sbagliato noi due, se ti ricordi.
0: Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la preziosissima parte tecnica, ma soprattutto mixata grazie alla interdizione vocale.
1: Siamo!
0: Vabbè, saluta.
1: Ciao,
0: è stato bello,
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e...

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. 6 ore disco mixate con la

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Un Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.

0: Massimo 80. Disco Mix Saturday Night. Torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: apri Ritmo 80.
1: Subito, Michael.
2: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
3: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
2: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giurare.
5: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In